Ni ohikua nusu. Enusu cambiat. Iotian in hart. Etasu maitat. Aita geroscorbate. Dis causate. Sue icustetic. Gehiago mincacetic. Haik nisu privati.